0: successo.
1: Vuoi venire in inglese?
0: No, fuori.
2: Roger 9, he's showing a valid class E license.

0: cavolo.
1: Sta facendo un suono di nastro d'astro.
0: E non sono altro astro, non so voi.
2: Dave Bellfire, I just read the service.
0: There was 12 ways.